bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto o che portento sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, ed in aria

dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo. Un bambolo di là, servo, servo, servo, servo. E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà. E mio nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo

Eccellenza, vado, fai il tuo piacere, Diego il paniere, va benissimo.

0: Scegliete quali noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace e duelli non fo se non a mensa.
0: Battervi o dir subito, perché di fedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzar o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. San come tutti noi, carne, ossa e pelle, se mangian come noi, se

quella chioma, quell'aria brillante, quel Vergilio d'onnesco color, quel Vergilio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma,

branco, un gran casco, un gran burbante, col tonor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio a far fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quel